Il Palazzo Sanssouci a Potsdam, Germania. Qui viveva il re di Prussia, quando Federico il Grande poteva alzarsi dal letto e subito passare in rivista i suoi soldati impalati nel saluto sotto la grande scala. Egli aveva regolato in ogni dettaglio questa architettura, così come aveva composto la sinfonia che ascoltate. Un re soldato, un amatore d'arte, un musicista ed anche un filosofo.

0: Lasciami comunque il numero.
1: 0337.
0: Scusa, ma da dove chiami?
1: Dalla macchina.
0: È nuova?
1: È una Lancia Debre.
0: Hai avuto la promozione?
1: Diciamo che mi sono promosso da solo. Basta scegliere.